0: E fa mo nato tu pe anisi nei o kampani ma pisi lisa no malo le atu nu. Ua fai mo utu o manga Samoa. Ko la tu o nanga o ni alo fini ma ma fa na fa no le alofa.
1: Ua utu tu ni lisa umne langa tila fa pulo mi tu ani ma se o fa malo fa yo le fai wa.
2: Ya masaile au pepe mama moy mausa telimo posa ile ofa olima fituli malua ivali maono ofa olima fituli malua ivali maono
3: pete is so one foi ilona no fang out too ile unit tolu dasi fitu fitu ads road ilumia
1: le nutrition on queen no le lang lang mursi ile ole sa mona ngako malistes sponsor
2: Pacific Supermarket. Ole fale oloa mo fa taunga ya sauma. E te fili fili I olosi atoa. Pole fa taulusi.
3: Maua tauma favela. Matauma famata. Tele oloa tu aisa mafi ngota maile sami. O oloa SS ma me taulima maile pacifica. Fili fili so se la e te ono me hai. O tu si ta yala ma tu si ole ola mo wa uma oe.
2: Tawa lunga loa e se tupe la fo isa moa. Fa so ta ine lole sunga ya nom. Po entry sad. Ilona no fuanga I pick wheel.
3: Ile iva ono lua valu, iva lima lima lima. Iva ono lua valu, iva lima lima lima.
1: Le Pampis of Supermarkets, Morisi Uleon le Samon Ngalo, Mali Stacey Sponsor.
4: A faya ya ini ya unge peyo fulu. A te leo tinga ini, ita ua lo to, ma ta itu le nei, ma fa atingo vaenga nei. Ia e nafo e sea isi potu po se vaenga ule falu, ita ma mau mai lu ainga. Ia fa e sea vaenga fa unga e tangata wa fia mai ainga a toa. A fipa ma tinga le ulu po itingo, inu kuala au me tinga ma lo lo lei. Inu vai a uli, ma sua kuala au sua mali. Telele tang ma fai kuala au aina mea matang ma kuala au aina sua mali. Kufuru ma mali ma itaimi umo. Nofo le leile fali ma tamma mama I vaenga I tumu tumu ai tangata. Vini mua mua ma tango duenga so I fua ma lolo ino mo se fau tuanga li fua mai. Ai li isau li fana mai. Ia tau tua na awane I isau li se pasi o se taa vale lau pasese ina ne ia fia ni si tangata. E sili lava le pui puia na ilo le tonga fitia.
5: Ona toi whamana tu atu, ia le tautua. Ale sunga ya nom ya ma Andrew Sard ile Pan Pacific Supermarket ile tua tusi I Bidwill le shop tusi Bidwill Shopping Center ya le kona o Carlisle Avenue ma Bidwill Square I Bidwill yoe le sunga ya nom Pan Pacific Supermarket so se o losi I atoa yoe te maua le yai a tangaloa maua fo yai ya ma tau mafa so se tau mafa